un onore anche. Ricordiamocela questa piazza, che valore ha quando nel 1886 a Chicago i lavoratori scesero in piazza per conquistare le 8 ore, e adesso dopo nel 2026 tante cose sono cambiate, ma tante anche sono messe in discussione: le tutele dei lavoratori, sulla sicurezza, sugli orari, sulla capacità di acquisto, una cosa su cui non bisogna mai lasciare perdere e fare attenzione. Viva il primo maggio!

Grazie davvero. Come sarebbe se riuscissimo a vedere dall'alto tutta la nostra vita e le varie ramificazioni, quelle scelte che non abbiamo mai fatto, quei bivi che non abbiamo mai intrapreso, se riuscissimo a vedere dall'alto questa grande nervatura con tutte le sue possibilità, forse sarebbe il multiverso.

pensare che se riuscissimo a parlare con le persone che non ci sono più, con quelle che sono andate lontano, con cui non siamo riusciti a dire tante cose, forse sarebbe il migliore dei mondi.

Grazie mille Bologna, ci siamo, sì! Allora, visto che ci siamo, vorrei omaggiare un caro amico e fare un pezzo tratto da un album dedicato alla prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri, questo è Paolo e Francesca.

Sono bravi questi ragazzi, c'è poco da fare, non me li merito, si sappia. Allora c'è un fenomeno serpeggiante, ma neanche più di tanto, che riguarda le città. L'ultimo album che ho fatto è dedicato alle città, e c'è un fenomeno che riguarda anche Bologna, che è la gentrificazione. La gentrificazione è un fenomeno sempre più in espansione, che spelle i popoli dalle loro città, e questo è dedicato a Bologna, ma anche a tante altre città, in particolare dedicata alle megalopoli.

0: so se conoscete la storia di Paolo, una delle tante storie che raccontiamo questa sera. E questa è la storia di un ragazzo che viveva in una periferia e invidiava tutti i giorni qualcosa che gli passava davanti e sarebbe arrivato dove lui non poteva andare. E quella cosa era il vento, ed era il vento lì.
1: Get up, get up, get up.

grazie davvero. Allora, per fortuna questa sera ci è venuta a trovare la Luna. Io spero che voi abbiate portato gli occhiali giusti, servono gli occhiali da Luna.

Allora, questo che vi vogliamo far sentire è uno dei miei pezzi mediamente tristi, diciamo. E va a parlare un po' di quella differenza che esiste tra il deficit e l'handicap, anche sul lavoro. E laddove il deficit è una menomazione fisica difficile da superare, impossibile a volte, però ancora più difficile è l'handicap che risente del pregiudizio e dello stigma sociale. Questa è la storia di Giulia, che aveva dichiarato guerra allo stigma.

0: Gay.
1: Grazie davvero, grazie davvero. Allora, visto che sono qua con questa band eccezionale, sono tutti bolognesi, guardateli bene, è vero, originali. È vero invece. Attenzione, vogliamo farvi, voglio presentarveli uno per uno, perché se lo meritano veramente. E questo è un pezzo che parla di arte, quindi è quello più giusto per presentare degli artisti. Questa è Sindrome di Stendhal.
2: Sì, sì. Com'è? Uno.

Grazie davvero, vogliamo salutarvi con un ultimo brano che ci sembra importante fare questa sera, perché sono successe delle cose gravi, come sapete, negli ultimi giorni. Molte imbarcazioni della flottiglia sono state fermate, ci sono delle persone che sono state trattenute e c'è molta preoccupazione per chi è stato arrestato addirittura, e parlo nello specifico di Tiago e Saif, quindi a loro va tutto il nostro pensiero, il nostro sostegno e la necessità di intervenire e farci sentire. Questa è Global Sumut Flottiglia. Sumut!

0: Maria. Grazie Bologna.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'affetto, della partecipazione, dell'attenzione. Andiamo avanti così. Grande attenzione ai diritti e alle libertà dei popoli.
2: Ancora un grande applauso, Muro Punto e a Mujerbe.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisalazzaro.it.
5: Dammi il cingo.
6: Dammi il cingo.
7: Dammi il cingo.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante.
9: Qua con Muro Butu, bellissima performance, complimenti.
10: Grazie.
9: Hai portato i tuoi brani in versione insieme alla Moon Jet Band. Da dove è partita questa idea e come mai?
10: Questa idea, scusa?
9: L'idea della
10: Moon Jazz
9: Band.
10: Sì, Moon Jazz Band nasce da una bellissima, da una realtà che c'è a Bologna, che è una città piena di fibrillazione musicale ed artistica. C'è questo locale in città che si chiama Sghetto Club, dove si fa tanta sperimentazione, tanto jazz. Io avevo voglia di sviluppare, diciamo, un percorso che unisse tutte le componenti della musica nera, quindi blues, reggae e soul e ovviamente rap, e quindi con questi fantastici ragazzi e strumentisti siamo riusciti a realizzare questo sogno.
9: Perfetto. Quanto conta per te lo storytelling nella tua musica?
10: Beh, diciamo che è abbastanza fondamentale, nel senso che io riprendo in un qualche modo quella che è la tradizione cantautorale italiana dei grandi cantautori degli anni 70, e ho fatto della narrativa la mia cifra e cerco di fare in piccolo quello che fanno gli scrittori con i romanzi. Mi piace comunicare concetti di spessore antropologico, soprattutto attraverso la narrazione.
9: A proposito, se potessi trasformare un romanzo classico in un album, quale romanzo sceglieresti?
10: Ma che bellissima domanda che mi fai, beh, c'è l'imbarazzo della scelta. Tu dici un romanzo classico, non lo so, probabilmente, non so, Il Conte di Montecristo, penso, no? Oppure, ecco, I miei promessi sposi, non mi dispiacerebbe, visto che ultimamente sono al centro del dibattito, come tu sai, tantissimo, e anche se, insomma, il mio grande sogno nel cassetto è in realtà il Decameron.
9: Ti accontenti di poco? La vita segreta della città è un disco molto particolare. Come nasce l'idea di raccontare la città attraverso il rap?
10: Ma perché vengo considerato un rapper bucolico e quindi, insomma, che si dedica molto alla descrizione della natura, dei contesti, diciamo, di campagna, di montagna. Allora avevo voglia di recuperare l'elemento urbano, che oltretutto splende del fatto che posso inserire l'elemento architettonico che nella natura non c'è. E quindi, come tu sai, le città sono dei grandi nidi di storie, delle ragnatele di biografie che si prestano tantissimo ad essere raccontate attraverso lo storytelling.
9: Tu, oltre ad essere un musicista, sei anche un professore. Cosa ti dà la musica e che cosa ti dà la scuola?
10: Beh, io penso di fare in un qualche modo la stessa cosa sia sul palco che dietro la cattedra, nel senso che cerco sempre di veicolare dei contenuti di tipo culturale in modo accattivante. E la musica mi dà una grande possibilità di trattare argomenti di tutti i tipi, anche perché no culturali e anche perché no didattici. La scuola mi dà la possibilità di fare il lavoro più bello del mondo.
9: A proposito di questo, se dovessi parlare con un ragazzo o una ragazza che si avvicina al mondo del rap adesso, cosa consiglieresti?
10: Allora, io consiglio in realtà sempre la stessa cosa, cioè di essere originali, essere originatori di uno stile. Questo è uno stile che purtroppo è bellissimo, un genere musicale di cui sono innamorato, ma che soffre tantissimo di derivazione dagli Stati Uniti, cioè questa emulazione nel DNA del genere. Invece noi abbiamo un grande patrimonio musicale in Italia che deve essere valorizzato attraverso delle vie personali anche alla musica urban.
9: Secondo te il rap italiano adesso cosa sta evitando di dire, se sta evitando di dire qualcosa e di raccontare qualcosa in questo momento?
10: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il rap italiano è un universo, quindi non è solo quello più comunicato, diciamo. Dobbiamo cercare, come in tutti i generi, ricerca e si scoprono delle gemme nel sottosuolo, ma neanche troppo nel sottosuolo. Una cosa che dovrebbe fare di più in generale il rap è prendere posizione e quindi non trattare sempre 4 o 5 macro argomenti, ma trattare argomenti che riguardano l'attualità e prendere posizione politica anche quando non conviene farlo. Ricordiamoci però che ci sono delle grandissime penne in Italia, pensiamo a Caparezza, a Rancore, a Claver, a Dutch Nazare, Willy Peyote, quindi sono tutte realtà che esistono e il rap è in grado di comunicare tantissimo comunque.
9: C'è una storia che non sei ancora riuscito a trasferire in musica e senti l'urgenza di trasferire?
10: Ma ti sei tenuta delle domande bellissime per me questa sera. Sì, mi piacerebbe raccontare la guerra civile spagnola, che in un qualche modo anticipa l'ascesa dei totalitarismi, e questa fase per me è difficile. Mi sono voluto ispirare ad un film che Terre Libertà di Ken Loach, non ci sono ancora riuscito, prima o poi ce la farò.
9: Ora chiedo una cosa, soprattutto per chi magari all'ascolto non ti conosceva. L'origine del tuo nome, che secondo me ha un'origine molto bella, ti va di raccontarla?
10: Sì, certo. Murubutu deriva da Marbutto, che nell'Africa subsahariana designa una figura sciamanica in grado di guarire i mali fisici e sociali, e quindi rimanda al potere terapeutico che possano avere le parole. Io penso che le parole possano guarire anche le persone. Penso che una canzone possa aiutare a sentirsi meno soli, a connettere l'artista con l'ascoltatore, in un qualche modo ad avere una funzione, come si suol dire, catartica.
9: Bene, tornando un attimo alla scuola, i tuoi studenti ascoltano la tua musica?
10: Ecco, allora diciamo che no, no, in realtà sì, però non me lo dicono, quindi sì, mi è capitato di avere studenti che mi ascoltassero, però non sono la maggioranza sicuramente. Diciamo che il fatto di essere insegnante allontana un po' dalla mia musica, sai, c'è questa asimmetria dei ruoli che a volte non aiuta.
9: Se dovessi consigliare loro un tuo brano particolare, il tuo brano preferito, il tuo?
10: Beh, io consiglierei Anne Marzio, perché è storytelling puro, è una storia vera e sono in ballo tantissimi concetti, c'è una narrazione e soprattutto c'è, insomma, una dinamica patologica che in un qualche modo va a scavare in quelle che sono le relazioni umane.
9: Ormai è una carriera che inizia ad essere lunga, spero non ti offenda, perché purtroppo di solito significa che si ha anche una certa età, però è una bellissima cosa perché vuol dire che sei riuscito in tutti questi anni a rimanere sulla scena e ad avere, insomma, il pubblico che hai avuto anche stanotte, che ti hanno, insomma, sostenuto fino all'ultimo. E cosa ti aspetti dal futuro? Allora, fino ad ora cosa ti ha dato questa carriera e cosa speri che ti dia per il futuro?
10: Sì, allora spero di vivere ancora a lungo. E, diciamo che, non so, i tuoi toni agiografici mi fanno sentire un santo quasi a questo punto. No, e mi ha dato tantissimo in termine di relazione, in termine di terapia personale. tantissime soddisfazioni, esperienze che non avrei fatto senza la musica, e quindi è stata una fortuna e una ricchezza enorme, e spero che mi dia ancora tantissimo, nel senso che io continuo a fare ricerca musicale e ricerca culturale, e penso ancora che la musica possa essere un veicolo di diffusione musicale e culturale stessa, e quindi ecco che sicuramente in quest'ambito si può andare avanti all'infinito.
9: Un'altra domanda sulla vita segreta delle città: come hai scelto le persone con cui hai deciso di fare i featuring all'interno dell'album? Ci sono dei grandi nomi come Danno, insomma, hai scelto come ospiti, sì, come featuring all'interno dell'album. Chi hai scelto e come l'hai scelto?
10: Sì, volevo... c'è Danno ovviamente, che stimo tantissimo, che è un pioniere, non ha bisogno di presentazioni. Poi ci sono ovviamente artisti che si prestavano ad essere contestualizzati all'interno dei brani. C'è Alborosi, di cui sono da sempre un grande fan, quindi è stato coronare un sogno riuscire a fare un brano insieme. C'è Dia, ovviamente, che era qua con me questa sera, come sempre. E c'è Ivana Lecheux, la quale è una cantante francese bravissima, new soul, è veramente delicato. C'è Davide Shorty, che non ha bisogno di presentazioni. Sono tutti artisti che non in qualche modo riprendono sempre la musica nera.
9: Bene, grazie mille Alessio, un saluto a Murubuto e do la linea al palco.
2: Ultimo concerto in scaletta oggi, Piazza Maggiore. Prepariamo a sporcarci le scarpe con il rock, il country e l'ironia tagliente della capitale. Ex anima del Muro del Canto, l'artista che ha trasformato l'ansia e il disagio in un inno generazionale, ha formato le colonne sonore dei capolavori di Zero Calcare. Fate un casino incredibile per dare il benvenuto a Giancane!
0: Ciao Bologna!
5: Buonasera a tutti e buonasera a tutti! Come va? Dai, mo se ne andiamo, fa freddo! Michele Amoruso al basso, Alessio Lucchesi alla chitarra, lì dietro Antonio Cicci, Guglielmo Nodari qui, grazie, grazie di stare qua, il lavoro fa schifo. Ho preparato un grande discorso che non farò, perché almeno suoniamo, basta, si è parlato abbastanza, quello che posso dire è solo questo, questa canzone parla di mutande uomo.

cioè, sarebbe al fiato. Guardando in giù. Siamo in piazza, molti non la conoscono. Dateci una mano, dateci una mano.

0: Sant'Antonio Cinci, che sta sostituendo Claudio Gatta, che è il compleanno del figlio. Lo so che non vi interessa, ma lo dovevo dire. Che dopo sa... Poi più che altro non si direbbe, ma lui suona reggae. Quindi ancora un altro, un applauso ancora più grande, Antonio. Vedi che belle persone che ci sono qua, mica come noi.
1: Perché devi dire però suona reggae?
0: Però suona reggae. No, come si dice? Vabbè, questa canzone la dedico a tutte e tutti voi. Si chiama La Vita.

0: grazie mille, raga. È molto emozionante parlare, fare queste canzoni assurde in questa piazza, ve lo posso dire. Fa molto strano, non so se. No. A te te frega niente.
1: No, no, stavo a pensare a quante persone hanno parlato di questa piazza.
0: Capito. Cioè. Poi. Vabbè, basta. Facciamo una canzone un po' più felice, si chiama Come stai? Male.

grazie. Grazie. Poi facciamo un altro pezzo allegro che ho scritto con dei ragazzi di Torino che si chiamano Bull Brigade. Si chiama Lividi.

tutte avanti, cioè, siamo qua dall'una del pomeriggio, poi arriviamo tutto. La prossima canzone è un pezzo un po' pesante, parla di questo paese. Non è vero, non è vero. Ah no, questo è ancora più pesante. Ho sbagliato, ho spoilerato il pezzo dopo, scusate. No, no, lo so, l'abbiamo scritta, non so più leggere. E allora questo non dico niente. Per chi non lo conosce si chiama Disagio, poi lo so che lo so.

Grazie. Bravi tutti. Sto sudando, quindi bene. Bene. Molto bene. Dicevamo, quella canzone che avrei pensato di fare adesso, cioè prima la facciamo adesso. Si chiama Sei in un paese meraviglioso. Volevo salutare tutte e tutti che stanno sulla Global Summit, compreso il mio amico Lucio Leone, che si sono presi a largo di Creta. Ancora non ho sentito, ma credo che stiano tornando in qualche modo. Grazie. Basta, vai, mi vergogno. Scusa Billy, un altro girone, abbiamo un goccettino d'acqua. Guglielmo Lodario al pianoforte, alla chitarra, alle tastiere, ai sintomi.

0: Russia. Grazie, ragazzi. Per ma fa una cover di nada, però, Luca. Di nada.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
0: Allora, entra al sassone. Ma l'hanno cantata prima, pure io, Va bene, facciamo una... Questa canzone invece non si chiama... Oddio, amore disperato, ma si chiama Strappati lungo i volti. Sempre disperato. È troppo rock.

0: Grazie mille. Abbiamo poco tempo, che sennò mezzanotte è qua. Abbiamo ancora 12 minuti, oh, 12 minuti almeno 3 canzoni.
1: Siamo usando da 32 minuti e 20 secondi.
0: Mi sembrano 1 ora e 40. La prossima canzone si chiama Ipocondria invece, quasi.

0: adesso facciamo una canzone un po' divisiva. Questa è un po' divisiva. Parla di persone stronze. Perché là, quanti anni c'hai tu? 9. Come ti chiami? Zoe. Non ti chiamerò Zoe. Facciamo finta che ci sia qua un bambino o una bambina di 7 anni, non tutto. Facciamo finta che quel bambino o quella bambina siano già stronzi. Pensate a 80 anni, questo è il senso di questo, di questa cosa. Per esempio, Trump ha più di 80 anni. Io, allora, quanti di voi non la conoscono? Aspetta, voi lo so, è là dietro. Potete alzare le mani, non, è normale che non conoscerlo. No, alzate le mani, sennò dovrei essere ricco veramente troppo. Ok, oh, già un numero. Ora, voi che la conoscete, c'è un piccolo coro da fare. Dovreste fare con la mano, come si dice?
1: A cucchiara.
0: No, lo so, però in italiano.
1: A
0: cucchiara. A mano a cucchiara. Non così. Cucchiara. Ora, voi che non la sapete, chiudete gli occhi e pensate a Trump, Netanyahu, ma anche Mannacci. Così. O meglio, poi stai riprendendo, la querela tanto arriva a me, mi prendo la responsabilità di quello che dico. O Ignazio La Russa. Li vogliono tutti bene, vedi? Ora, immaginandovi uno di questi quattro presi a caso, chiudete gli occhi, voi che non lo sapete, ora vi faremo sentire come rispondere con la mano a cucchiara. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. È molto semplice, già la sapete. Facciamo un'altra prova. Pensate a chi volete, eh? Cioè, io ultimamente sempre Ignazio penso che... È comunque, no? Un bel personaggio messo là, seconda carica dello Stato. Per esempio il 25 aprile quest'anno l'ha festeggiato, mi sa di 9? È strano. Vabbè, la riproviamo e la facciamo, perché sennò poi... posto. La querela è arrivata, signori. Sarebbe la quinta, ma vabbè. Lasciamo lavorare gli avvocati alla giornata del lavoro. Facciamo girare l'economia. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. L'avete già imparata, incredibile. Lo so, è difficile, lo so, è stato difficile. Grazie di tutto, regà. Michele, Alessio, Antonio, Guglielmo. Poi dico, se c'ho 2 minuti, sì, a voglia, facciamola, se no non posso dire altre nefandezze.

finita l'amore. È mezzanotte, è già il 2 maggio. Michele Amoruso, Guglielmo Nodari, Antonio Cicci, Alessio Lucchesi,

Grazie Dan. Grazie Isacco che è qui, che cerca di tenersi in vita. Grazie a Manuel Chiatti, alla Fonia e Valerio Di Paolo.

0: Questi siamo noi. Questi siamo noi senza i tecnici, di loro che stanno lavorando. Il nostro sì è un lavoro, però è divertente. Vabbè, facciamo l'ultimo vecchio di merda e ce ne andiamo. Forte, raga, ve lo date, in quattro ce l'avete. Pensate poi ai vostri personaggi. Ognuno c'ha il suo. Aspetta che mi carico pure io. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda.
1: Vecchio di merda!
0: Grazie, raga.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17.30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.